dare. Dedetta, dedetta, dedetta, tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Na dedetta, dedetta, dedetta, tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Na dedetta, dedetta, dedetta, tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat in a gadigan da da da. Tragadetta, gigate the cat.